0: Radio Margherita, un viaggio senza confini.
1: Wes, ti ho inventata io.

0: presenta l'indovinello del giorno.
1: Se durante una corsa superi il secondo, in che posizione arrivi? La risposta è secondo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
4: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 2 e 51 minuti.
1: Federica Abbate, Superman.

0: Mi chiamo Marina, da Caltanissetta, ascolto sempre Radio Margherita perché riempie di gioia le mie giornate.
1: Radio Margherita riempie di gioia le tue giornate, anche a Caltanissetta.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mango.

0: Bianca Azzei, Ora esisti solo tu.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Lucio Dalla.
2: Anna, come sono tante. Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te sono guarita.
0: Sono le ore 3 e 30 minuti.
2: Giusy Ferreri, quello che abbiamo perso. Piccoli.

0: siamo fatti anche di quel che abbiamo perso.
1: Il calcio è passione, non guerra. Lo sport unisce, non divide. Nessuna partita vale la violenza. Vinci con il rispetto, non con l'odio.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 3:53.

Ciao a tutti, mi chiamo Lucrezia, ho 30 anni e chiamo da Catania. Io ascolto Radio Margherita perché mi ricorda tanto quando ero a casa con la mia mamma. Lei mi svegliava ogni mattina alzando il volume della radio, facendomi così ascoltare la meravigliosa musica che trasmettete. A mio avviso la migliore musica italiana. Così oggi l'ascolta anche la mia bimba, che ha 10 anni, e canticchia così anche le canzoni di quando neppure io ero nata. Un bacio a tutti gli ascoltatori ed in particolare a

0: un giorno insieme con Mango. Torna fra un'ora.
1: Enrico Nigiotti, se cascasse il mondo.
2: Precisamente tu.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

Charles Aznavour, nato a Parigi il 22 maggio 1924, è stato un cantautore, attore e diplomatico francese di origine armena. Insignito della Legion d'Onore per il lustro dato alla Francia, era ambasciatore dell'Armenia in Svizzera dal 12 febbraio 2009. Nel 2010 ha ricevuto un riconoscimento italiano al Teatro La Fenice di Venezia, il premio Lunezia nel mondo, per la qualità musica-letteraria delle sue opere e per il talento interpretativo. Charles Aznavour cantava in 7 lingue e ha venduto oltre 300 milioni di dischi nel mondo. Il suo colpo di fortuna giunge nel 1946, quando viene scoperto da Edith Piaf,

che lo porta in tournée in Francia, negli Stati Uniti d'America e in Canada. Tantissimi i suoi successi conosciuti in tutto il mondo e diventa una vera e propria star. Negli anni 70 l'artista intensificò le sue apparizioni sul mercato italiano, riproponendo in versione italiana anche alcuni suoi vecchi cavalli di battaglia. In Italia ha collaborato con Giorgio Calabrese per quasi tutte le versioni italiane delle sue canzoni e in parte con Sergio Bardotti. La maggior parte delle canzoni di Aznavour parlano d'amore e nella sua lunga carriera ne ha scritte oltre 1000. Il fatto che cantasse in diverse lingue, francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco e russo, gli ha consentito di esibirsi in tutto il mondo divenendo ovunque molto famoso. Molti interpreti della musica leggera italiana hanno inciso sue canzoni. All'attività di cantautore, Aznavour ha affiancato una notevole carriera di attore che lo ha portato a partecipare ad oltre 60 film. Charles Aznavour muore il 1 ottobre 2018 a Mouris, in Provenza, all'età di 94 anni. I funerali si sono svolti a Parigi. Alla cerimonia erano presenti il presidente francese Emmanuel Macron e gli ex presidenti francesi Nicolas Sarkozy e François Hollande. Tra le più belle canzoni di Charles Aznavour ricordiamo Come è triste Venezia ed Io fra di voi, Devi sapere, L'istrione.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Charles Aznavour.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Renato Zero.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende un sabato soleggiato sul nostro territorio, infatti al nord non mancheranno ampie schiarite con però dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia contesto di stabilità atmosferica, sole protagonista anche al sud e sulle due isole maggiori. Caldo moderato al sud Italia con massime non oltre i 28-32 gradi, solo su alcune zone avremo punte di 34-35 gradi. Il caldo sarà più intenso invece tra pianura padana e zone interne del centro Italia con punte di 37 gradi, valori poi per domenica anche fino ai 38 gradi, ma per tutti i dettagli come sempre c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mango.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Camaleonti, io per lei.

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
1: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 20 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ettore. Oggi è l'onomastico di Ettore. Il nome ha origine greca e significa reggitore del popolo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 20 giugno del 1979, per la prima volta in Italia, una donna, Nilde Iotti, viene eletta presidente della Camera dei Deputati. Lo scioglilingua di oggi è: credi tu che aggradi al drago star tra draghi? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Mi son preso un cane, l'ho chiamato Stop. Che razza è? Ma un incrocio. Ed ora l'aforisma del giorno. Sogna in grande, ma agisci con concretezza. Il consiglio della nonna di oggi è: per evitare che il polpo indurisca cuocendo, quando lo immergi nell'acqua, aggiungi anche un tappo di sughero. La sua carne resterà morbidissima. Adesso l'indovinello del giorno. O serve per tutta la vita o non serve affatto. La risposta è la cintura dei pantaloni. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Arianna da Comiso. Allora, il proverbio è: chi mangia fa mudiche, chi mangia lascia briciole, che significa che quando fai qualcosa inevitabilmente commetti degli errori. Ciao!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Bislacco, bislacco, stravagante, strambo, bizzarro, un tipo bislacco, un'idea bislacca.

0: che voglio amarti così.
1: Pierc, neve sporca.
2: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora

0: L'amore non ferisce, non umilia, non uccide. La violenza non è mai giustificata. Se ti fa paura, non è amore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
3: Giusy Ferreri. Non ti scordar mai di me.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Enrico Ruggeri, Nuovo Swing.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Rosalia d'Appello di Monreale, in provincia di Palermo, Anna Maria Castronovo di Sassuolo, in provincia di Modena. Buon compleanno a Tommaso Malluzzo di Lago di Avigliano, in provincia di Torino, Salvo Ferbo di Modica, in provincia di Ragusa. E facciamo gli auguri ad Antonio e Maria Rita Contu di Selargius, in provincia di Cagliari. Ma un saluto va anche ad Ottavio De Simone di Palermo. Ed infine, auguri a Leonardo Colangelo di Matera e ad Angela Fiorello di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Un giorno insieme con Mango. Torna fra un'ora.
1: Vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Fabio Concato.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Fabio Concato.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Domenica Bestiale, Fiore di Maggio, Guido Piano, M'innamoro davvero, Non smetto di aspettarti e Ti ricordo ancora.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Giovanotti.
3: Simone Frullo. Niente di buono.

0: Questo va bene.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 6 e 29 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ettore.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
4: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Sinfonia. Sinfonia. Voce derivante dal greco. Significato: composizione musicale per orchestra.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Endovena. Endovena. Voce formata da endo, dentro, e vena. Significato: in medicina, iniezione praticata direttamente in una vena.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Esoterico. Esoterico. Dal greco esoterikos, più dentro. Significato: di insegnamento riservato ai soli discepoli e non reso di dominio pubblico, detto di dottrina mistica riservata agli iniziati.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Provocare. Provocare. Dal latino, composto da pro e vocare, chiamare. Significato: causare, istigare, sfidare, ingiuriare.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Don Bachi, poesia. Io che...

pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 6 e 56 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Michele Pistidda di Florinas, in provincia di Sassari. Ma un saluto va anche a Giusy Ferraro di Misilmeri, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Fabrizio Murgia di Sinnai, in provincia di Cagliari, Umberto di Bolzano. E facciamo gli auguri a Giuseppe Busardò di Palermo e Marco Nardone di Pachino, in provincia di Siracusa. Ed infine auguri a Nino Contu di Selargius, in provincia di Cagliari. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Emma Chaplin, favola breve.

0: un giorno insieme con Mango. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Johnny Dorelli, La solitudine. Sai che...

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Annalisa, canzone estiva. Quando

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Rosaria, e faccio un annuncio a tutte le mamme di non avere fiducia mai di nessuno, dei parenti, di nessuno dovete avere fiducia, perché io dopo 24 anni ho scoperto che lo zio, sarebbe mio cognato, violentava mio figlio all'età di 10-11 anni. E queste mamme, vi raccomando di non avere fiducia di nessuno. Io sono una mamma distrutta per questo figlio.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Alex Britti, un attimo importante.
4: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere a

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ettore.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.it.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Le tende da sole soffrono di solitudine?
1: L'angolo del sorriso.
2: I test di intelligenza a cui venne sottoposto diedero risultati sorprendenti. Messo davanti a un cubo di Rubik, impiegò solo 10 secondi a inghiottirlo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho fatto il test per il quoziente intellettivo e i risultati sono stati negativi.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza. Saife Bresh. Parlar d'amore.

0: Proteggiamo i bambini. Un bambino che subisce violenza ha bisogno di aiuto, non di silenzio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
3: Adriano Celentano. C'è sempre un motivo. Ser-

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Radio Margherita Notizie.
1: Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Nonostante l'annuncio di un cessate il fuoco, proseguono durissimi i raid israeliani in Libano. Dalla scorsa notte una cinquantina i morti, un centinaio i feriti. Teheran, grave violazione degli accordi con gli USA. Ucraina al centro del Consiglio europeo, conclusioni del summit approvate all'unanimità. Le sanzioni contro la Russia saranno rinnovate ogni anno e non più ogni sei mesi. Salta l'iter accelerato di adesione per Kiev. Mondiale, attesa alle stelle per il Brasile di Ancelotti. In campo stanotte contro Haiti per il secondo incontro del girone. Si giocano anche USA-Australia, chi vinceva i sedicesimi, Scozia-Marocco, Turchia-Paraguay. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 7:52.
5: Tanti auguri di buon compleanno a Rosalia d'Appello di Monreale, in provincia di Palermo, Anna Maria Castronovo di Sassuolo, in provincia di Modena. Buon compleanno a Tommaso Malluzzo di Lago di Avigliano, in provincia di Torino, Salvo Ferbo di Modica, in provincia di Ragusa. E facciamo gli auguri ad Antonio e Maria Rita Contu di Selargius, in provincia di Cagliari. Ma un saluto va anche ad Ottavio De Simone di Palermo. Ed infine, auguri a Leonardo Colangelo di Matera e ad Angela Fiorello di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende un sabato soleggiato sul nostro territorio, infatti al nord non mancheranno ampie schiarite con però dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia, contesto di stabilità atmosferica, sole protagonista anche al sud e sulle due isole maggiori. Caldo moderato al sud Italia con massime non oltre i 28-32 gradi, solo su alcune zone avremo punte di 34-35 gradi. Il caldo sarà più intenso invece tra pianura padana e zone interne del centro Italia con punte di 37 gradi. Valori poi per domenica anche fino ai 38 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mango.

0: giorno insieme con Mango. Torna fra un'ora. Giusy Ferreri. Musica classica.
1: Come si fa sopra?

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Gianni da Campi Bisenzio, sono un donatore Avis di sangue. Volevo fare un appello, diciamo, a tutti gli italiani di andare a donare il sangue, perché non bisogna pensare sempre al momento in cui si ha bisogno di qualcosa, ma bisogna pensare un po', anticipare il pensiero e donare il sangue, perché è una bella cosa, emozionante e sicuramente fa bene a tutti. Vi ringrazio.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Giovanni Nuti. Noi di settembre.
1: Settembre ci ha dato un dono strano.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana. Oggi è il 20 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ettore. Oggi è l'onomastico di Ettore. Il nome ha origine greca e significa reggitore del popolo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 20 giugno del 1979, per la prima volta in Italia, una donna, Nilde Iotti, viene eletta presidente della Camera dei Deputati. Lo scioglilingua di oggi è: credi tu che aggradi al drago star tra draghi? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Mi son preso un cane, l'ho chiamato Stop. Che razza è? Ma un incrocio. Ed ora l'aforisma del giorno. Sogna in grande, ma agisci con concretezza. Il consiglio della nonna di oggi è: per evitare che il polpo indurisca cuocendo, quando lo immergi nell'acqua, aggiungi anche un tappo di sughero. La sua carne resterà morbidissima. Adesso l'indovinello del giorno. O serve per tutta la vita o non serve affatto. La risposta è la cintura dei pantaloni. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Arianna da Comito. Allora, il proverbio è: chi mangia fa mudiche, chi mangia lascia briciole, che significa che quando fai qualcosa inevitabilmente commetti degli errori. Ciao!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Bislacco, bislacco, stravagante, strambo, bizzarro, un tipo bislacco, un'idea bislacca.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: Vilma Goic, il profumo dell'erba.
2: Il profumo.

0: mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te. Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Reale 1000.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 8 e 59 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Michele Pistidda di Florinas, in provincia di Sassari, ma un saluto va anche a Giusy Ferraro di Misilmeri, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Fabrizio Murgia di Sinnai, in provincia di Cagliari, Umberto di Bolzano, e facciamo gli auguri a Giuseppe Busardò di Palermo e Marco Nardone di Pachino, in provincia di Siracusa. Ed infine auguri a Nino Contu di Selargius, in provincia di Cagliari. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Aurora Codazzi. Occhi chiari.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie. A. Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. Rapporti dello Stato con l'Unione Europea. Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. B. Immigrazione. C. Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. D. Difesa e forze armate. Sicurezza dello Stato. Armi, munizioni ed esplosivi. E. Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari. Tutela della concorrenza. Sistema valutario. Sistema tributario e contabile dello Stato. Armonizzazione dei bilanci pubblici. Perequazione delle risorse finanziarie. F. Organi dello Stato e relative leggi elettorali. Referendum statali. Elezione del Parlamento europeo. G. Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. H. Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale. I. Cittadinanza, stato civile e anagrafi. L. Giurisdizione e norme processuali. Ordinamento civile e penale. Giustizia amministrativa. M. Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. N. Norme generali sull'istruzione. O. Previdenza sociale. P. Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Q. Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale. R. Pesi, misure e determinazione del tempo. Coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Opere dell'ingegno. S. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
0: Radio Margherita, per la libertà. Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: giorno insieme con Mango. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano La sua figura. Si sono confrontati oggi Giovanni Caccamo e Giuni Russo. Confronti.
1: Riccardo Cocciante, Il mare dei papaveri.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 9 e 28 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ettore.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Alberto e chiamo da Sciacca. Il mio proverbio è: proverbio di una volta, chi cammina con lo zoppo impara a zoppicare. Proverbio di ora, chi cammina con un politico impara a rubare. Grazie.
4: Ciao, sono Alfonso da Casola di Napoli. Il proverbio è: chi tira una larga frazza è meglio tirare larga frazza che zicchero un

0: lui la Culanurus, è meglio tirare una radice di frassino che tirare un pelo dal sedere di un russo.
1: Armando da Bari, quando poverid coce la macaron, cade la flescena, che sta a significare, i poveretti sono così sfortunati che quella volta che riescono a cucinarsi un piatto di pasta, nel piatto cade la fuliggine dal soffitto.
2: Sono un radioascoltatore di Radio Margherita, mi chiamo Sant'Elmo Francesco e telefono da Villabate. Il mio proverbio del giorno è cu troppo parra niente cummina. In italiano chi troppo palla niente combina, non fa niente.
3: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Sergio, chiamo da Mesagne, in provincia di Brindisi, Puglia. Il mio appello è questo: per favore, cantiamo Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 9 e 49 minuti.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Rosalia d'Appello di Monreale, in provincia di Palermo, Anna Maria Castronovo di Sassuolo, in provincia di Modena. Buon compleanno a Tommaso Malluzzo di Lago di Avigliano, in provincia di Torino, Salvo Ferbo di Modica, in provincia di Ragusa. E facciamo gli auguri ad Antonio e Maria Rita Contu di Selargius, in provincia di Cagliari. Ma un saluto va anche ad Ottavio De Simone di Palermo. Ed infine, auguri a Leonardo Colangelo di Matera e ad Angela Fiorello di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Margherita Notizie.
1: Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington dopo le frasi di Trump su Meloni e la dura replica della premier italiana. Annullati la visita di Tajani a Washington e il forum Italia-USA di Miami. USA, Iran e Svizzera atteso l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria. Per la stampa USA, l'offensiva israeliana in Libano, oltre 50 morti in 24 ore, mina le sorti delle trattative. Ergastolo confermato in appello per Christian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che nel 2024 cisterna di Latina uccise a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella dell'ex fidanzata Desiree. L'eccezionale ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. I mondiali, dopo le vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao, Tunisia-Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mango.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Boa.
1: Gianluca Grignani. La mia storia tra le dita.

0: nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: Rita Pavone, nella mia stanza.
2: È la...

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ettore,

Charles Aznavour, nato a Parigi il 22 maggio 1924, è stato un cantautore, attore e diplomatico francese di origine armena. Insignito della Legion d'Onore per il lustro dato alla Francia, era ambasciatore dell'Armenia in Svizzera dal 12 febbraio 2009. Nel 2010 ha ricevuto un riconoscimento italiano al Teatro La Fenice di Venezia, il premio Lunezia nel mondo, per la qualità musica-letteraria delle sue opere e per il talento interpretativo. Charles Aznavour cantava in 7 lingue e ha venduto oltre 300 milioni di dischi nel mondo. Il suo colpo di fortuna giunge nel 1946, quando viene scoperto da Edith Piaf, che lo porta in tournée in Francia, negli Stati Uniti d'America e in Canada. Tantissimi i suoi successi conosciuti in tutto il mondo e diventa una vera e propria star. Negli anni 70 l'artista intensificò le sue apparizioni sul mercato italiano, riproponendo in versione italiana anche alcuni suoi vecchi cavalli di battaglia. In Italia ha collaborato con Giorgio Calabrese per quasi tutte le versioni italiane delle sue canzoni e in parte con Sergio Bardotti. La maggior parte delle canzoni di Aznavour parlano d'amore e nella sua lunga carriera ne ha scritte oltre 1000. Il fatto che cantasse in diverse lingue, francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco e russo, gli ha consentito di esibirsi in tutto il mondo divenendo ovunque molto famoso. Molti interpreti della musica leggera italiana hanno inciso sue canzoni. All'attività di cantautore, Aznavour ha affiancato una notevole carriera di attore che lo ha portato a partecipare ad oltre 60 film. Charles Aznavour muore il 1 ottobre 2018 a Mouri, in Provenza, all'età di 94 anni. I funerali si sono svolti a Parigi. Alla cerimonia erano presenti il presidente francese Emmanuel Macron e gli ex presidenti francesi Nicolas Sarkozy e François Hollande. Tra le più belle canzoni di Charles Aznavour ricordiamo Come è triste Venezia, ed Io fra di voi, devi sapere, l'istrione.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Charles Aznavour.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: città Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 10. In punto.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Michele Pistidda di Florinas, in provincia di Sassari, ma un saluto va anche a Giusy Ferraro di Misilmeri, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Fabrizio Murgia di Sinnai, in provincia di Cagliari, Umberto di Bolzano, e facciamo gli auguri a Giuseppe Busardò di Palermo e Marco Nardone di Pachino, in provincia di Siracusa. Ed infine auguri a Nino Contu di Selargius, in provincia di Cagliari. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Pierangelo Bertoli, nel 2000.
1: Nel 2000 tante idee saranno diventate una parentesi, superate dal progresso, annullate dal processo della sintesi.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
5: La vita cos'è?

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Dunque, mi chiamo Piero e sono una guardia giurata, chiamo dalla provincia di Potenza. Mi piacerebbe far capire ai cittadini italiani che noi guardie giurate facciamo un lavoro duro e non facciamo multe. Semmai aiutiamo il prossimo e diamo una mano a chi ne ha bisogno veramente. Grazie e un saluto a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Lucio Dalla.
4: Anna, come sono tante. Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Lucio Dalla.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Anna e Marco,
3: Caruso, L'anno che verrà.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.
0: Marco Mengoni, l'amore si odia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington dopo le frasi di Trump su Meloni e la dura replica della premier italiana. Annullati la visita di Tajani a Washington e il forum Italia-USA di Miami. USA, Iran e Svizzera atteso l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria. Per la stampa USA, l'offensiva israeliana in Libano, oltre 50 morti in 24 ore, mina le sorti delle trattative. Ergastolo confermato in appello per Christian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che nel 2024 cisterna di Latina uccise a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella dell'ex fidanzata Desiree. L'eccezionale ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. I mondiali, dopo le vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano Olanda, Svezia, Germania, Costa d'Avorio, Ecuador, Curaçao, Tunisia, Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 11:58.

Mi chiamo Ettore, chiamo da Torino Centro, quadrilatero romano. Io ascolto Radio Margherita perché piace a Gianni e piace a me. È una radio piena di vita con un certo non so che. Ciao da Ettore e Gianni senza OGM. Radio

giorno insieme con Mango. Torna fra un'ora.

0: Radio Margherita Musica Italiana.
1: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: Umberto Balsamo, Spina di Rosa.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Federico Stragà. È così.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 12 e 24 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: vengono 10. Sa cosa diceva un poeta libanese? Morire difendendo i diritti degli altri è la fine più nobile e bella di un essere umano.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giovanna, chiamo da Battipaglia. Volevo dire una cosa a quel signore che poco tempo fa ha parlato dei stranieri. Sì, è vero che hanno occupato il vostro lavoro e non c'è lavoro anche per voi, mi dispiace, però vorrei domandare una cosa. Ma come fate voi senza stranieri stare con i vecchietti e pure altri servizi fare senza stranieri? Perché certi italiani non vogliono lavorare, questo è. A me mi dispiace di dirlo, però è così. Per questo pensate bene prima di dire qualcosa, perché avete bisogno di noi.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Valentina Pesaresi. Tutto cambia.

0: tutto cambia.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 12:52.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mango.

0: amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni

0: tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Antonio e chiamo dalla provincia di Catanzaro e volevo dire questo, che in questo mondo pieno di caponi e arroganti si vive raccontando balle a tutti i livelli, e poi queste balle sono come i galleggianti: chi più grosse ce le ha, più a lungo naviga. Io vi ringrazio, se la trasmettete, e arrivederci.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
3: Margherita. Little Tony, capelli biondi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 13:23.

0: casa. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Amedeo Minghi, il suono.
2: Allora non lo faccio più.

0: ascolta il tempo fra noi, il tempo fra di noi.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Sono le circostanze e la scelta del momento quelle che caratterizzano un'azione e la fanno buona o cattiva.

Radio Margherita, per la saggezza. Guard. Dimmi che mi vuoi.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Eros Ramazzotti,

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Cristina e chiamo da Panarea, Isole Eolie. Il mio è un messaggio di pace e di unione. Vorrei far capire a molti, anche se è difficile, che nella vita bisogna saper perdonare il prossimo, perché nel mondo esistono cose più gravi di una lite o una discordia familiare. Il perdono è un dono che solo pochi hanno, ma vi assicuro che saper perdonare aiuta a stare meglio. Ciao!
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 13:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: USA e Iran, mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato volto a siglare un accordo di pace. In arrivo le delegazioni dei due paesi. Lo scontro Roma-Washington, solidarietà a Meloni dopo gli attacchi di Trump da parte di tutte le forze politiche, sia pure con dei distinguo. Così il presidente dell'Eurogruppo di Fratelli d'Italia Procaccini e il leader 5 Stelle Conte.
2: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone.
3: Queste sono parole assolutamente inaccettabili, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale.
1: Caccia l'uomo in Versilia per rintracciare gli occupanti di un SUV che all'alba ha travolto uno scooter, morto un ragazzo di 17 anni, grave, un 18enne. Mondiali registrati, il pass per i 16esimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia. Tra la sera e la notte italiana, il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: un giorno insieme con Mango. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto

di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giovanni da Sanremo. La mia riflessione è su la vivisezione, che purtroppo i nostri parlamentari europei, molti dei quali italiani, hanno votato per estendere questa pratica anche ai cani e ai gatti. Provo un certo senso di vergogna e di sgomento. Grazie, ciao.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Eugenio Finardi, paura d'amare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 14 e 27 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Quel bottone antipatico continua a staccarsi nonostante l'abbiate aggiustato più volte? Dopo averlo cucito a filo doppio, provate a fissarlo con un po' di smalto da unghie trasparente. Vedrete che questa volta l'antipatico bottone resterà al suo posto.
1: I consigli della nonna.
2: Avete un cerotto da diverso tempo e ora avete paura che togliendolo possa farvi male? Per facilitare l'operazione, fate bollire molto sale in poca acqua, bagnate il cerotto e vedrete che verrà via immediatamente e senza alcun dolore.
1: I consigli della nonna.
2: Avete paura che pulci e parassiti possano insediarsi nella cuccia del vostro animale domestico? Potete prevenire facilmente un'eventuale infestazione pulendo spesso la cuccia del cane o del gatto con acqua e sale. Un rimedio semplice, naturale ed efficace.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
3: Adriano Celentano, Lirica d'inverno.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Francesco, chiamo da Cosenza. Vorrei raccomandare a tutti gli automobilisti, Cosenza provincia ma a livello nazionale pure, di non parcheggiare sui marciapiedi, che i marciapiedi servono per i pedoni. Non è perché qua a Cosenza purtroppo si verifica che la parcheggiano sui marciapiedi e noi pedoni dobbiamo camminare in mezzo alla strada. Vi ringrazio e speriamo che sia accolto questo messaggio. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 14 e 58 minuti. Bungaro, cacciatori di orizzonti.

0: costante Firenze, Firenze città. Io ascolto Radio Margherita perché sono un fisioterapista fiorentino. Davanti alla bella musica io faccio l'inchino. Nel mio studio passa tanta gente. Radio Margherita è sempre presente. Sintonizzati anche tu su Radio Margherita. Ti addolcirà la vita.
1: Radio Margherita ti addolcisce la vita, anche a Firenze.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mango.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie. A. Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. Rapporti dello Stato con l'Unione Europea. Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. B. Immigrazione. C. Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. D. Difesa e forze armate. Sicurezza dello Stato. Armi, munizioni ed esplosivi. E. Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari. Tutela della concorrenza. Sistema valutario. Sistema tributario e contabile dello Stato. Armonizzazione dei bilanci pubblici. Perequazione delle risorse finanziarie. F. Organi dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali, elezione del Parlamento europeo. G. Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. H. Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale. I. Cittadinanza, stato civile e anagrafi. L. Giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa. M. Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. N. Norme generali sull'istruzione. O. Previdenza sociale. P. Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Q. Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale. R. Pesi, misure e determinazione del tempo. Coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Opere dell'ingegno. S. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Mon amour, que fragrance! Que ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Dennis, Star Girl.
3: Era una stella, era polare, era bianca madreperla, difficile anche da guardare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 15:24.

0: Franco Battiato. Era d'estate.
1: Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Marco Masini. Il mio lato opposto.
2: Sono stato una casa.

0: lato opposto.
1: L'uguaglianza non è un'opinione, è un diritto. Nessuno dovrebbe sentirsi escluso.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Amedeo Minghi, Cantare e d'amore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 15 e 58 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: USA e Iran, mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato volto a siglare un accordo di pace. In arrivo le delegazioni dei due paesi. Lo scontro Roma-Washington, solidarietà a Meloni dopo gli attacchi di Trump da parte di tutte le forze politiche, sia pure con dei distinguo. Così il presidente dell'Eurogruppo di Fratelli d'Italia Procaccini e il leader 5 Stelle Conte.
2: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone.
3: Queste sono parole assolutamente inaccettabili, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale.
1: Caccia l'uomo in Versilia per rintracciare gli occupanti di un SUV che all'alba ha travolto uno scooter, morto un ragazzo di 17 anni, grave, un 18enne. Mondiali registrati, il pass per i 16esimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia. Tra la sera e la notte italiana il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mango.

di Amazon. È dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Gianna Nannini. Bello è impossibile.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giancarlo da Taranto. Se posso dare un consiglio alla gente è di darsi al ballo, perché libera la mente e fa stare veramente bene.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
2: Mario Biondi. Amami.
4: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano. La mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Jovanotti e Benny Benassi. Ti porto via con

0: ti porto via con me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 16:23.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: L'indovinello del giorno.
1: Se lo hai, lo puoi condividere. Se lo condividi, non lo hai. La risposta è segreto.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: L'amore vero.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 16 e 57 minuti. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla per la giornata di domenica al nord Italia, con solo dei temporali di calore su Alpi e Prealpi nelle ore pomeridiane. Soleggiato anche al centro, eccetto la possibilità nel pomeriggio di qualche temporale di calore localmente in Appennino. Sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Clima molto caldo al centro-nord nelle ore centrali della giornata, ma anche le minime saranno tropicali su tutto il nostro territorio, soprattutto nei grandi centri urbani. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mango.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Tagagi e Ketra, featuring Lorenzo Fragola e Arisa. L'esercito del selfie.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Clio Spina e siamo dalla Sardegna e siamo di nuovo per poter far sensibilizzare il comune di Quarto Sant'Elena, perché no, io sono un'invalida e come noi ce ne sono tanti. Ci sono le barriere architettoniche che ci fanno impazzire. Non siamo padroni né di usare una sedia a rotelle e né il deambulatore, perché ci sono i marciapiedi, le strade che non sono adeguate ai nostri bisogni. E quando ci sono le strade o i marciapiedi adeguati, ci troviamo le macchine parcheggiate. È uno schifo. E desidero tanto che a noi invalidi ci sia qualcuno che ci prenda a cuore. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

mi conosci e non puoi dubitare. Fra mille affanni non sono andata via.

0: scappare.
1: Radio Margherita. Astro. I nostri anni bellissimi.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Anni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 17 e 28 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.
4: Come fa, maestro?
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Ok, favore mix.
5: Dimmi quando, quando.
4: Ascanio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Litania. Litania, dal latino. Monotona e fastidiosa filastrocca. Discorso monotono e ripetitivo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Logistica. Logistica. Dal latino logisticum, a sua volta dal greco logistikos. Significato: termine militare, parte dell'arte militare che si occupa di tutto ciò che serve alle truppe negli spostamenti o nei combattimenti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Agiografia. Agiografia. Parte della letteratura che studia la vita dei santi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Dissertare. Dissertare. Dal latino dissertare, composto da dis e serere, cioè intrecciare. Significato: trattare con competenza e serietà argomenti letterari o scientifici.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Avion Travel. Sentimento.
1: Sul mare luccica la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: è il motore della vita. Proteggilo con scelte sane ogni giorno. Camminare mezz'ora al giorno è un piccolo gesto che salva il cuore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
3: Me l'hai insegnato tu. Che non ci basta una notte per amare.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Chiamo da Caltanissetta, sono Lidia. Io vorrei sensibilizzare tutti, qualcuno, i radioascoltatori in genere, a un problema molto importante. Adottate un bambino a distanza. Costa meno di un caffè al giorno, sono 26 euro al mese, però questo piccolo sacrificio vi sarà ricompensato prima di tutto dal Signore e poi da questo angelo che adotterete, il quale pregherà sempre per voi e vi sarà grato per tutta la vita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: sarà.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 18. In punto.

0: Notizie.
1: USA e Iran, mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato volto a siglare un accordo di pace. In arrivo le delegazioni dei due paesi. Lo scontro Roma-Washington, solidarietà a Meloni dopo gli attacchi di Trump da parte di tutte le forze politiche, sia pure con dei distinguo. Così il presidente dell'Eurogruppo di Fratelli d'Italia Procaccini e il leader 5 Stelle Conte.
2: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone.
3: Queste sono parole assolutamente inaccettabili, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale.
1: Caccia l'uomo in Versilia per rintracciare gli occupanti di un SUV che all'alba ha travolto uno scooter. Morto un ragazzo di 17 anni, grave, un 18enne. Mondiali registrati, il pass per i 16esimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia. Tra la sera e la notte italiana, il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri. Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mango.

0: chi non confonde cinema.
1: Un giorno insieme con Mango. Torna fra un'ora.

Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Brusco e Inna Cantina. Anima.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Roberto e chiamo da Milano. E più viaggio in macchina, più mi rendo conto di quanto sia pericoloso guidare invece che un divertimento, come dovrebbe essere. La gente è pericolosa al volante, non sa guidare, non perché abbia una colpa, ma perché forse nessuno gliel'ha insegnato. E così tempo fa ci è venuto in mente a livello societario di fare dei corsi di guida sicura, ma a basso prezzo, low cost, in modo tale da affiancare un pilota professionista ad ognuno di noi e far sì che quelle 3 ore spese accanto ad un pilota siano spese a bordo della propria auto sulle strade aperte al traffico. È solo lì che si impara veramente a governare in sicurezza il nostro veicolo e rispettando il codice della strada. L'avventura si chiama www.coachingdiguida.com, scritto coaching di guida.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 18:23.

0: Camaleonti, come sei bella.
1: Ma dove sono? Quanto ho dormito?

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Certo che ti amo. La bellezza e l'intelligenza non sono tutto nella vita.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il ragazzo alla ragazza. Ti passo a prendere tra le 8 e le 8:30. E la ragazza: ma che macchina lunga.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ti piace lavorare in psichiatria? Da matti.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Eugenia dalla provincia di Bari. Vorrei suggerire all'istituto INPS, onde evitare che percepiscano le pensioni anche i defunti, di richiedere ogni anno il certificato di esistenza in vita, come d'altronde consegno io per le pensioni estere.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Sergio Endrigo. Adesso sì. Adesso.

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Dennis. Ribelle.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 18 e 54 minuti.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io sono Simona, chiamo la Lucca, è proprio di getto dopo il messaggio che ho appena sentito di quella signora che ama gli animali. Io amo gli animali, però mi sembra che al giorno d'oggi qui siamo diventati matti. Solo nella zona nascono più negozi per animali, giubbottini per animali, mangime per animali. Io sono una persona che lavora da una vita per mantenere due bambine, quindi per me gli animali vengono in secondo luogo. È troppo facile la scusa che chi ama gli animali, chi non ama gli animali non ama l'uomo. Per me è diventato il contrario, diamo più valore all'animale.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Lucio Dalla.
4: Anna, come sono tante. Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Lucio Dalla.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Anna e Marco,
3: Caruso, L'anno che verrà.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 19 e 33 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni. Edoardo De Crescenzo, ancora.

0: goccia conta. Non sprecare una risorsa così preziosa. L'acqua è vita, non spreco. Usala con consapevolezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 19 e 54 minuti. Gianni Morandi. Vento.
1: Senti questa

0: Un giorno insieme con Mango. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Riccardo Stimolo, mi fido di te.
3: Lo sai che in fondo anche

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Negramaro, mentre tutto scorre.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Jason. Inizialmente tu?

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Serena e telefono da Firenze. Questo messaggio è per tutte le donne. Riguarda una malattia che si chiama endometriosi, una malattia complessa, cronica e poco conosciuta, spesso dolorosa fino ad essere invalidante, con sintomi molto caratteristici: dolore cronico, dolore mestruale, dolore ovarico, dolore all'evacuazione, dolore lombare. Questi sintomi vengono molto spesso associati a una diagnosi di colon irritabile, in quanto i sintomi sono simili tra loro. Se ti riconosci in questi sintomi e non hai mai ancora avuto una diagnosi di endometriosi, ti consigliamo di rivolgerti al più presto a un ginecologo, esprimendo apertamente il tuo dubbio sulla tua possibile endometriosi. E se vuoi maggiori informazioni, vai sul sito dell'Associazione Progetto Endometriosi Onlus, www.apeonlus.com. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Pierangelo Bertoli, per dirti ti amo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 20 e 24 minuti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Allora, io sono Caterina e chiamo da Cagliari. Coia goia in bidda dua e ci vodesi in biginao. Che vuol dire? Allora, tradotto in italiano. Sposati, sposati al tuo paese e se puoi è meglio anche nel tuo vicinato. In modo, che voleva dire, in modo che l'uomo lo conosci bene e così potrai andare d'accordo tutta la vita. Oggi sarebbe davvero giusto.
4: Sono Puzzi da Mister Bianco, questo è il mio proverbio. Socera e nora sono iatta e cagnola, che tradotto in italiano significa le suocere con le nuore sono cani e gatti. Grazie.
5: Roberto da Crotone, tuo l'uva ravigna, agutta cina e a mugger ambriaca. In italiano vuoi l'uva alla vigna, la botte piena e la moglie ubriaca.
6: Sono Giovanna da Palermo e volevo dire un proverbio, è in italiano però. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Irene Grandi. Finalmente io.
7: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa. Non mi ricordo mai dove li metto. Gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giampaolo da Simagis. Ognuno si arrocca nella presuntuosa sicurezza di essere nel giusto e difende con accanimento le proprie posizioni. Così il colloquio è soppresso e la discussione degenera facilmente in litigio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Fulminacci, stupida sfortuna.
4: Ci trovi

0: diretta Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 20 e 57 minuti. Laura Pausini. Felicità.
1: Se tutte le stelle del mondo ad un certo momento

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie. A. Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. Rapporti dello Stato con l'Unione Europea. Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. B. Immigrazione. C. Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. D. Difesa e forze armate. Sicurezza dello Stato. Armi, munizioni ed esplosivi. E. Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari. Tutela della concorrenza. Sistema valutario. Sistema tributario e contabile dello Stato. Armonizzazione dei bilanci pubblici. Perequazione delle risorse finanziarie. F. Organi dello Stato e relative leggi elettorali. Referendum statali. Elezione del Parlamento europeo. G. Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. H. Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale. I. Cittadinanza, stato civile e anagrafi. L. Giurisdizione e norme processuali. Ordinamento civile e penale. Giustizia amministrativa. M. Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. N. Norme generali sull'istruzione. O. Previdenza sociale. P. Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Q. Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale. R. Pesi, misure e determinazione del tempo. Coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Opere dell'ingegno. Esse. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Sono Enzo da Napoli e faccio il panificatore. La notte, mentre lavoro, sale il profumo del pane e naturalmente ascolto Radio Margherita, che porta in alto il profumo delle sue note.
1: Radio Margherita, il profumo delle note, anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Mango.

0: Un giorno insieme con Mango. Torna fra un'ora.
1: Marco Mengoni, proteggiti da me.

0: proteggerti da me.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con...

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Alessandro, chiamo da Firenze, ricordandovi di farvi controllare i miei. I melanomi sono veramente micidiali, ho perso da poco mia moglie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 21 e 29 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

Charles Aznavour, nato a Parigi il 22 maggio 1924, è stato un cantautore, attore e diplomatico francese di origine armena. Insignito della Legion d'Onore per il lustro dato alla Francia, era ambasciatore dell'Armenia in Svizzera dal 12 febbraio 2009. Nel 2010 ha ricevuto un riconoscimento italiano al Teatro La Fenice di Venezia, il premio Lunezia nel mondo, per la qualità musicale letteraria delle sue opere e per il talento interpretativo. Charles Aznavour cantava in 7 lingue e ha venduto oltre 300 milioni di dischi nel mondo. Il suo colpo di fortuna giunge nel 1946, quando viene scoperto da Edith Piaf, che lo porta in tournée in Francia, negli Stati Uniti d'America e in Canada. Tantissimi i suoi successi conosciuti in tutto il mondo e diventa una vera e propria star. Negli anni 70 l'artista intensificò le sue apparizioni sul mercato italiano, riproponendo in versione italiana anche alcuni suoi vecchi cavalli di battaglia. In Italia ha collaborato con Giorgio Calabrese per quasi tutte le versioni italiane delle sue canzoni e in parte con Sergio Bardotti. La maggior parte delle canzoni di Aznavour parlano d'amore e nella sua lunga carriera ne ha scritte oltre 1000. Il fatto che cantasse in diverse lingue, francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco e russo, gli ha consentito di esibirsi in tutto il mondo divenendo ovunque molto famoso. Molti interpreti della musica leggera italiana hanno inciso sue canzoni. All'attività di cantautore, Aznavour ha affiancato una notevole carriera di attore che lo ha portato a partecipare ad oltre 60 film. Charles Aznavour muore il 1 ottobre 2018 a Mouri, in Provenza, all'età di 94 anni. I funerali si sono svolti a Parigi. Alla cerimonia erano presenti il presidente francese Emmanuel Macron e gli ex presidenti francesi Nicolas Sarkozy e François Hollande. Tra le più belle canzoni di Charles Aznavour ricordiamo Come è triste Venezia, Ed io fra di voi, Devi sapere, L'istrione.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Charles Aznavour.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Bea Mac, io e te, io e te, io e te.

0: Ogni bambino ha diritto a una casa piena di affetto. L'affido può cambiare una vita. Accogliere è un atto d'amore. L'affido è una seconda possibilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Giuseppe, chiamo da Palermo. Vorrei gridare il mio dolore e fare un appello a tutte le autorità religiose e politiche che hanno parlato dei nuovi poveri, in particolare di persone separate, disoccupati e di tanti altri che usufruiscono delle mense pubbliche, ma che purtroppo non hanno un posto per dormire. Vi prego di fare qualcosa per queste persone, anche perché potrebbe cadere a qualunque di noi di trovarsi in una situazione simile. Vi ringrazio, fate qualcosa, vi prego.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica dal caldo davvero intenso, soprattutto al centro-nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37-38 gradi. Caldo moderato invece al sud. Il tutto in un contesto ampiamente assolato su tutto il nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano. Da segnalare però qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e localmente in Appennino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 22 e 4 minuti.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Giorgio e Blanco. La cura per me.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Allora, sono Giacomo Faccio, chiamo da Naso, provincia di Messina. Io voglio dare un messaggio per tutti. Conoscete la Bibbia? È un libro unico, quello che ha avuto la più ampia diffusione della storia. Persone di ogni cultura hanno constatato che il suo messaggio è fonte di conforto e speranza, e i suoi consigli sono pratici per la vita quotidiana. Quindi invito le persone in ascolto di Radio Margherita, di qualsiasi religione essi siano, di studiare e meditare sui sacri testi. La Bibbia dà risposte a diverse nostre domande: perché esistiamo, perché moriamo, cosa c'è dopo la morte.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 22 e 25 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa diceva Carlo Collodi, l'autore delle avventure di Pinocchio? In questo mondo, quando si può, bisogna mostrarsi cortesi con tutti. Se vogliamo essere ricambiati, con pari cortesia nei giorni del bisogno. Sa cosa diceva Totò? Si dice che l'occasione fa l'uomo ladro, ma anche per la donna non ci metterei la mano sul fuoco. Sa cosa diceva Confucio? La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Bells, scomoda,

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Franco, sente che io sono stato in carcere tempo fa, sono uscito dal carcere dopo una detenzione di 8 mesi a Regina Cella e lavoravo dentro una fabbrica a Parma. Il giudice di Roma fece, diciamo così, una verifica al mio fascicolo e disse che io non mi avevo fatto 8 mesi di carcere, ma bensì 6. Io andai dal direttore della fabbrica per spiegargli la mia situazione del passato, mi licenziò dalla fabbrica. Tutto questo per un errore di un giudice imperfetto anche lui. Questa è la giustizia italiana.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
3: Elisa, ti vorrei sollevare. Mi hai la...

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 22 e 54 minuti. Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Arisa, portami con te.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 23 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la scelta migliore.
1: Francesco Renga,

0: caffè, una telefonata, una visita. Piccoli gesti che scaldano il cuore. Nessuno dovrebbe invecchiare in solitudine.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Filadelfia, chiamo da Adrano, provincia Catania. Meglio perdere un attimo della vita che la vita in un attimo. Soprattutto i ragazzi. Ragazzi, fate attenzione.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Fatti bravo. Cosa vuoi che sia?
6: Sì.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 23:59.

0: più bella musica leggera italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Jovanotti.

0: ti porto via con me.
1: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Jovanotti.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Baciami ancora, Bella, Ciao mamma, Per te, Ragazzo fortunato e Ti porto via con me.
1: Domani non perdetevi il Buonanotte con Fabrizio De André.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.
4: Caterina Caselli, insieme a te non ci sto più.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: È mezzanotte e 34 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'uomo non è altro che la serie delle sue azioni.

Radio Margherita per la saggezza. Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, sabato sera

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Antonio da Napoli, gentilmente, motociclisti, allacciate il casco, altrimenti non serve a nulla. È la prima cosa che vola via quando succede un incidente. Buona fortuna.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 21 giugno. È mezzanotte e 54 minuti.
1: Radio Margherita, amica fedele.

0: Ciao, sono Genoveffa, telefono da Torino. Ascolto Radio Margherita perché è semplicemente bellissima.
1: Radio Margherita, semplicemente bellissima, anche a Torino.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con...

0: Un giorno insieme con Marcella. Torna fra un'ora.
1: Irene Grandi, La Finestra. Così.

0: 00 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Giordana Angi, dammi un bacio.

Con il brano La vita si sono confrontati oggi Elio Gandolfi e Shirley Bassey.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono un bambino di Spezzano Sila. Volevo chiedere al nostro sindaco di darci un parco giochi, perché se noi bambini vogliamo stare all'aperto e insieme dobbiamo andare a Cerico. E lì è pure piccolo, grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
3: Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
4: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Siete di quelli che al caffè del bar preferiscono quello con la moca? Per far funzionare perfettamente la vostra vecchia caffettiera, potete tenerla sempre pulita con un semplice trattamento. Riempitela con metà acqua, metà aceto e un pizzico di sale e fatela filtrare. Avrete così eliminato ogni residuo di calcare. Ricordatevi però di sciacquarla bene prima di prepararvi il prossimo caffè.
0: I consigli della nonna.
2: Nella maglietta sono rimaste delle brutte macchie di sudore? Per eliminarle facilmente, mettetela a bagno in acqua tiepida insieme a un po' di aceto. Un rimedio efficace ed ecologico.
0: I consigli della nonna.
2: State cercando di svitare un bullone, ma la ruggine ve lo impedisce? Non preoccupatevi. È sufficiente versarci sopra qualche goccia di ammoniaca e il lavoro sarà rapidamente fatto.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Il rumore invisibile danneggia la salute. Rispetta il silenzio. Abbassare il volume è un atto di civiltà. Il silenzio è un diritto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
1: Blanco. Anche a 20 anni si muore.
4: Mi accorgo adesso.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Chiamo Libro Carmela e telefono da Villa Franca Tirrena, in provincia di Messina. E vorrei lanciare un mio appello. Non è che sia tanto personale, perché è una cosa che può appartenere a tutti. Cioè, io sono una donatrice di organi. Infatti ho donato il mio rene a mio marito. E questo, faccio un appello a tutti quelli che possono donare qualcosa del loro corpo, qualcosa, qualsiasi cosa, che lo facciano, perché è la cosa più bella che una persona può dare: un sorriso, un abbraccio, ma anche un rene, un pezzettino di fegato, il sangue è molto importante. Vi parlo con tutto il mio cuore. Grazie, grazie ancora.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: sul paradiso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 21 giugno. È l'una e 54 minuti. Giorgia, la cura per me.

Ciao Radio Margherita, io sono Adriana di Bolzano, io ascolto Radio Margherita perché è una radio molto bella e trasmette belle canzoni e ci dà tanta compagnia. Ciao e continuate così, la mia radio preferita. Ciao.